0: Attention, musique.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva.

nuovo come una parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò.